0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Donde estés, sigue la frecuencia naranja. Más música, Pontexa.

Siwapilsintli, sintli, mesli, okichpilsintli, sintli, tonal, tlaxcalchipahuac, pampiltliltzin, mosentilian huantlatotona.